sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

le 4 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: original Italian.
1: Sono le 5 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
4: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

dicevano tutti un giorno capirai, e io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai. Tu non sai cosa ho dentro e cosa dentro lei.

Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione emotiva per voi. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni senza riuscire ad analizzare bene le cose prima. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate il più possibile di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia dell'attenzione oggi non sarà molto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress e alla stanchezza. Avete infatti bisogno di prendervi una piccola pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e ritrovare le energie. Cancro. Proverete oggi una forte rabbia nei confronti della persona che avete a fianco e non riuscirete a metabolizzare alcuni suoi comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, oggi rischierete di essere fraintesi con facilità. Non riuscirete ad esprimere le vostre vere emozioni e questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Gli amici potrebbero porsi delle domande. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi in questo periodo. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con le quali decidete di aprirvi, perché potrebbero non avere buone intenzioni. Bilancia, cercate di riflettere un po' di più prima di prendere decisioni importanti in questo momento della vostra vita. Anche le stelle sono un po' birichine ed è il caso di tenere alta la vostra concentrazione. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere invece su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio, ma che alla fine sono tutta fuffa. Seguite sempre la vostra testa, anche a rischio di commettere degli errori. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi stessi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo. Nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
1: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
2: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
1: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, si commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
2: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il sole torna più convinto, asciuga l'aria e illumina i versanti con una chiarezza nuova. Mentre le nubi restano alte, leggere quasi decorative, il pomeriggio scorre tranquillo, con un ritmo che invita a respirare più piano, e quando la luce si allunga, anche i pensieri trovano spazio.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: stato eletto il nuovo direttivo regionale del volontariato di protezione civile, previsto dalla riforma approvata nel 2025. Ne fanno parte Massimiliano Alì, Maurizio Lanivi, Valeria Mascè, Federico Modafferi e Paolo Sinisi. Grande attenzione anche alla componente giovanile. I giovani volontari hanno scelto Vittoria Mirè come rappresentante e Veronica Barbagelata come supplente. Il direttivo sarà il riferimento tecnico-operativo del volontariato nel sistema regionale di protezione civile.
1: La revisione annuale del prontuario farmaceutico nazionale, prevista dalla legge di bilancio 2026, equivale di fatto a una revisione dei LEA farmaceutici. Salute Equità avverte che l'operazione dovrà evitare nuovi costi per i cittadini e garantire continuità terapeutica, trasparenza e coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Con una spesa privata in crescita e un forte aumento delle rinunce alle cure, l'associazione chiede un controllo politico più ampio e una consultazione pubblica sul progetto di revisione.
0: A Gerusalemme è stato scoperto un misterioso tunnel antico lungo circa 50 metri nei pressi del kibbutz Ramat Reichel. L'escavazione, emersa durante lavori archeologici dell'Israel Antiquities Authority, presenta pareti scolpite con grande precisione, ma uno scopo ancora sconosciuto. Non si tratta di un acquedotto né di un impianto agricolo. Gli archeologi ipotizzano possa essere legato all'estrazione di materiali, ma la datazione resta un enigma.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
2: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
3: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare, grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
2: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
3: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
2: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara. E dalle batoste che si impara.
3: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Beh, considera anche che sono le 9 e 10 minuti che siamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Applausi. Sì, assolutamente sì. Benissimo. Ferma, che è sto entusiasmo così subito? Con calma, dobbiamo avere un ospite tra poco che dovrebbe entrare da quei cancelli, dalla porta scorrevole che ci sta davanti. Considera anche che diciamo è praticamente estate, che di fronte a noi abbiamo un anno di viabilità totalmente compromessa dalla chiusura sono fissato con questa roba, lo sapete, dalla chiusura delle due gallerie, insomma, molto nota ormai, assolutamente. Io lo dico solo perché io tutti i giorni le prendo queste gallerie, non ho altri interessi in realtà. Questa è la triste realtà, è solo questa. Partiamo con un po' di rock così oggi, abbiamo deciso di mettere un po' di chitarre sotto.
1: Let's go.
0: Considera anche che sto vivendo una situazione in cui mi sembra di essere dentro dei fenomeni paranormali, ma sono semplicemente io che sono impedito con la tecnologia. Adesso vi spiego l'ultima, perché ogni giorno ne ho una, ragazzi, è incredibile questa cosa, davvero, cioè, sembro un genio. Allora, attenzione, mi sveglio un giorno, io ogni tanto, no, accendo il mio computer, io non so se succede anche a voi, io sono un utente di Windows, ma anche dell'altra, come si chiama, iOS, com'è, MacBook, quella roba lì, Apple, insomma, no? Uso entrambi i sistemi operativi, perché nel mio privato uso Apple, mentre in radio, per motivi legati alla compatibilità dei programmi che usiamo, eccetera, dobbiamo usare comunque Windows, no? E va benissimo, ok. Siamo tutti nati con Windows, quindi ci sta. Cos'è che fa Windows a differenza di Apple? Ogni tanto tu accendi il computer e senza che tu abbia cambiato nulla, il computer ha deciso lui di cambiare qualcosa di se stesso. E dici, boh. Qua succede che da un giorno all'altro, vi giuro, senza motivo, cioè senza una ragione logica, il computer ha deciso che doveva cercare, quando lo accendevo, una stampante che non esiste, non è mai esistita e che non esisterà mai, perché siamo una radio, non siamo una copisteria. Non ce ne frega nulla di avere una stampante, men che meno in una situazione come questa di grande ospitalità che ci garantisce l'Ideal Car Peugeot. Quindi cosa succede? Tutti i giorni io provo ad aprire i vari programmi che mi servono, programmi specifici, no, fatti apposta per la radio, e questi programmi, anziché aprirsi, per i primi due minuti mi dicono stampante non trovata. E io dico, ma a me ma quale stampante? Esattamente, dov'è questa stampante di cui state parlando, cari programmi tecnici di messa in onda? E quindi ti giuro, senza che io abbia fatto, perché poi dice, no, ma sei tu che sicuramente hai pasticciato, sei andato nelle impostazioni. Non so neanche dove sono le impostazioni, non ho idea di nulla. Apro, quello che faccio io è aprire il mio programmino, aprire internet, Google Chrome, navigare su, basta, finito, io spengo qui e me ne vado a casa. Questo è quello che succede, non c'è nient'altro, sei zero totale. Però succedono questi fenomeni solo con Windows, succedono, eh? Mai successo con l'altra ditta, mai. Però sarà un caso, sarà assolutamente un caso. Vabbè, per fortuna però questi potenti mezzi che abbiamo a disposizione ci danno la possibilità di interagire con voi. L'unica cosa che dovete fare è scriverci al 349 722 5831.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: so se ragazzo fortunato sia la descrizione in cui si riconosce l'ospite che abbiamo qui con noi quest'oggi. Abbiamo ripreso a parlare con il mondo delle istituzioni, con i consiglieri regionali, comunali, i sindaci della Valle d'Aosta, e oggi è il turno di Marco Carrel, consigliere regionale per il gruppo consigliare per il gruppo consigliare autonomisti di centro, ma anche presidente di Pur l'Autonomia. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno, e sei scusata perché la confusione è tanta, quindi capisco che non sia così semplice.
0: Ma vuoi fare chiarezza? Vogliamo approfittarne per fare un po' di chiarezza anche con chi ci ascolta su questo?
1: Poco da dire. Autonomisti di Centro è un progetto che è nato l'anno scorso da tre forze politiche che sono Pur l'Autonomia, Stella Alpina Rassemblement e poi da altre forze che si sono aggiunte in seguito dopo le elezioni, a fronte di accordi politici e di veti messi sulla mia persona e sulla persona e sul gruppo politico di Pur l'Autonomia. Gli altri movimenti hanno deciso di uscire dal progetto Autonomisti di Centro, di fondare un gruppo consiliare che si chiama Centro Autonomista Santo Autonomista e di aderire alla maggioranza, lasciando così Autonomisti di Centro e Pur l'Autonomia, perché ormai coincidono queste due realtà, all'opposizione.
0: Ok, chiarissimo.
1: Acqua passata.
0: Ok, bene. Allora, direi di andare sulle questioni di stretta attualità, visto che la prossima settimana avete tre giorni di consiglio regionale, avete 114 punti all'ordine del giorno. Cito questo numero perché penso sia uno dei più grandi mai letti all'interno di una convocazione di un consiglio, ma tutto partirà dal consiglio straordinario che è stato chiesto dalle minoranze e che riguarderà in maniera monotematica, almeno nella mattinata di martedì prossimo, le due gallerie, quella di Cotto de Sorelei e quella di Signaio. Se abbiamo ben capito, dopo l'ultimo incontro, gli ultimi tentativi fatti da Renzo Testolin di, come dire, trovare delle soluzioni alternative alla chiusura H24 per un anno, insomma, la SAV ha risposto picche e si va avanti con il progetto di cui siamo a conoscenza da tutto sommato poco tempo. Anche questo forse è un grande tema, perché ci ritroviamo il 9 di giugno a avere un consiglio straordinario su una cosa che succederà poche ore dopo. Mi sembra che quei tempi, insomma, siamo arrivati un po' lunghi, per usare un eufemismo. Qual è la tua lettura di tutta questa storia?
1: È una lettura molto triste, che ci mette di fronte alla realtà. I problemi, se non si affrontano per tempo, diventano insormontabili e non riusciamo più a gestirli, e questo è il ruolo della politica. Il problema è che la politica non ha fatto la politica per l'ennesima volta. Di queste due gallerie, come gruppo consigliare, ne abbiamo parlato per la prima volta in consiglio regionale, se non erro, più di un mese e mezzo fa, con un question time, dove il presidente della regione ci ha detto che è stato informato di questa imminente chiusura il 14 di aprile. Sì. Peccato che poi dopo ci sono state numerose altre interlocuzioni, tra cui una con i capigruppo e direttamente con l'amministratore delegato della SAV, il quale a mia domanda esplicita ha risposto che tutto il CDA era stato messo al corrente dell'approvazione da parte del Ministero di questo progetto il 5 novembre 2025. Cosa è successo tra il 5 novembre 2025 e il 14 aprile? Perché i rappresentanti della regione, perché ricordiamo, la regione ha delle quote in SAV, circa il 28%, ha tre nominati all'interno del CDA della SAV, perché questi tre nominati non hanno riferito al presidente, che ricordo ha anche le deleghe alle partecipate di questo problema in questo arco di tempo, e perché la politica e quindi l'amministrazione regionale non si è interfacciata con i comuni, con gli amici svizzeri che confinano e che quindi hanno delle ripercussioni anche sul loro traffico, e quindi con insomma intavolare dei tavoli di confronto prima di avere il problema. Questo è un modo di agire che non ci piace, è un metodo che non ci convince, è il motivo per cui continuiamo a dire che dobbiamo cambiare la politica in Valle d'Aosta, perché facendo così e lasciando i problemi in biblioteca, come uso dire spesso e volentieri in consiglio regionale, i problemi non si risolvono, diventano grossi e poi dopo non riusciamo più a risolverli.
0: Ecco, ciò detto, adesso mi pare che la situazione sia difficilmente invertibile e cambiabile, quindi prepariamoci ad avere un po' più di traffico, ecco, nel centro di Aosta. All'inizio si era parlato di 1 milione di veicoli in più, addirittura l'aveva detto il comune di Aosta, anche la protezione civile, insomma, ha dato alcuni numeri su quanti mezzi in più, pesanti e leggeri, passeranno da quella famosa rotonda dell'ospedale Parini, che tra cantiere dell'ospedale e tutto quello che conosciamo diventerà davvero il centro di tutta la viabilità valdostana. Le soluzioni di Marco Carrel a questo punto quali potrebbero essere per almeno limitare l'impatto?
1: Ma a questo punto lascerei che i tecnici ci individuino la situazione e le soluzioni migliori. Il problema rimane che abbiamo sbagliato metodo politico, abbiamo sbagliato il come affrontare il problema per l'ennesima volta. Quando saremo in coda potremo dire grazie Testolin, perché quello che succederà sarà legato esclusivamente alla scelta di non dire certe cose o di dire delle mezze bugie, perché quando si dice in consiglio regionale che il 14 di aprile si è avuta un'informazione, ma in realtà questa informazione la si doveva avere prima, o non si sta svolgendo bene il proprio ruolo oppure si sta dicendo una bugia, e questo è ancora più grave. Credo che questo sia il vero problema, perché è un problema che riguarda questo tema, ma è un problema che se lo ampliamo possiamo appunto espanderlo a tutti gli altri dossier che sono sul tavolo oggi e che quotidianamente leggiamo alle cronache regionali e non solo, purtroppo.
0: Allora facciamo fischiare le orecchie ancora un po' al presidente Testolin, anche questa seconda domanda sarà su di lui, così poi abbiamo tolto di mezzo questo argomento, questo tema. La seconda domanda riguarda la posizione attuale di Testolin in seguito a ricorso per cui accettato peraltro dal tribunale in primo grado, per cui lui non sarebbe legittimato a svolgere il suo quarto mandato all'interno della giunta regionale, sentenza al quale è seguito un ricorso di Testolin che ha congelato la sentenza. È una cosa un po' complessa, mi rendo conto, da far passare anche a chi ci ascolta, però così funziona la legge. Ecco, fino almeno a settembre-ottobre Testolin rimarrà in carica, sapendo comunque di aver ricevuto un pronunciamento da parte di un tribunale che ha detto attenzione, perché questo mandato non lo puoi svolgere perché sei oltre il terzo. E la cosa interessante da chiedere a Marco Carrel riguarda sia la posizione di Testolin sia la legge elettorale di cui si sta parlando, perché questa è una legge elettorale, insomma non ce lo nascondiamo, che è stata un po' fatta per frenare lo strapotere che aveva Augusto Rolandin, che ricordiamo è stato il fondatore proprio di Pour l'Autonomie, movimento di cui Carrel è presidente attualmente. In consiglio tu avevi fatto questo intervento in cui in qualche modo riportavi anche la sua figura come una figura che c'entrava in questa vicenda, quindi non lo so, magari vuoi dirci qualcosa, vuoi ricostruirci anche questa storia dal tuo punto di vista e come vedi la posizione attuale di Testolin in questa sorta di sospensione, in questo clima un po' surreale che stiamo vivendo.
1: Ma io non parlerei troppo di Testolin in quanto persona, perché non è il mio modo di fare politica, forse il suo lo è stato, non sicuramente il mio. Parlerei della presidenza della regione, che è molto più grave e molto più importante di chi oggi siede alla presidenza della regione, e credo che questo atteggiamento e il fatto di avere un presidente della regione che è sub iudice, perché sta di fatto stendendo una sentenza che lo riguarda, o meglio ha già avuto una sentenza negativa e ha fatto ricorso pur di rimanere in quella posizione, mette in difficoltà l'intera regione. E oggi è veramente quasi, ci viene quasi il sorriso pensare che quella legge era stata fatta contro qualcuno. Qualcuno oggi non c'è più, e per questo io ho parlato in consiglio regionale di un boomerang che arriva addirittura dall'aldilà, facendo appunto intendere a chi voleva intendere che quella legge era stata fatta appositamente contro una persona. Noi come Pool Autonomy lo abbiamo detto chiaramente all'interno del nostro congresso che si è tenuto il 24 di maggio alla Grand Place di Pollen. Noi non siamo un movimento che agisce contro, noi vogliamo continuare a credere in una politica diversa, chiediamo un cambio di metodo, che sia un cambio di metodo che veda il coinvolgimento del territorio, proprio questo coinvolgimento che ci ha permesso di anticipare il problema delle due gallerie in consiglio regionale, perché è stato il territorio a sottolinearci delle problematiche. Quindi noi siamo contro chi fa politica contro, ecco, e una legge fatta contro una persona poi fa ridere, fa sorridere, che si trasduca in un autogol di fatto su chi, o almeno qualcuno, aveva fatto quella legge. E vogliamo cambiare questo metodo. Anche noi come movimento siamo stati, nonostante il risultato elettorale ottenuto, messi all'opposizione da una scelta più o meno discutibile, ma con un'azione personale e mirata contro qualcuno o contro qualcosa. Non è questo il nostro modo di fare politica, e soprattutto tutto i risultati di questo metodo si vedono e sono sotto gli occhi di tutti e purtroppo portano dei danni all'intera Valle d'Aosta.
0: Ascoltiamo un breve disco, poi torniamo con Marco Carrel per gli ultimi minuti. Dobbiamo parlare ancora di casino, agricoltura, concessioni idroelettriche. Avremo da parlare per un'ora, ma cerchiamo di essere stretti. Tra poco.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Rieccoci live allora con Marco Carrel, che è consigliere regionale e presidente di Pur l'Autonomie. Arriviamo a uno dei temi cruciali per la Valle d'Aosta, che è quello dell'acqua, no? Delle concessioni idroelettriche. Siamo in una fase davvero importante, davvero delicata, no? Penso anche proprio della storia della Valle d'Aosta, del futuro della Valle d'Aosta, che riguarda proprio le concessioni. Se ho capito bene, ma chiedo anche al consigliere Carrel di spiegare magari in parole semplici come, a che punto siamo, qual era lo stato delle cose, è stata applicata questa norma di attuazione dello statuto speciale, per cui adesso la Valle d'Aosta ha formulato la sua proposta, diciamo, di legge su questo tema. Dopodiché purtroppo non saremo noi, se ho ben capito, ad avere l'ultima parola, perché ora c'è un passaggio nazionale al Consiglio dei Ministri e non so che margine abbiamo di riuscire a ottenere una situazione favorevole per la nostra realtà, che di fatto è CVA, insomma, che è la nostra società concessionaria che gestisce quell'ambito sul territorio regionale. A che punto siamo? La ricostruzione è corretta? Manca qualcosa? Qual è la tua sensazione in merito?
1: Beh, credo che questa sia una domanda corretta, anche se spesso e volentieri, quando si parla di norme d'attuazione e di concessioni idroelettriche, il valdostano, la nostra comunità, non la percepisce così vicina come invece dovrebbe in qualche modo percepirla così vicina. Stiamo parlando di una scelta fatta negli anni 2000, che è stata una scelta lungimirante, è stata una scelta che ha portato notevoli vantaggi alla nostra regione, ma che ha una scadenza, che è il 2029. Le concessioni scadono nel 2029, lo sappiamo da tempo, ed è dal 2019 che stiamo lavorando con la nostra commissione paritetica per una norma d'attuazione. Questa norma d'attuazione è stata discussa ad ogni livello, è stata già approvata una volta nella scorsa legislatura, inviata a Roma ai ministeri competenti, i quali hanno fatto ulteriori richieste di modifiche, ed è stata ulteriormente approvata due consigli fa in consiglio regionale, appunto con l'accordo con tutti i ministeri. Ci auspichiamo che il Consiglio dei Ministri approvi nel più breve tempo possibile questa norma, esattamente come l'abbiamo approvata noi in Consiglio regionale. Da quel momento il Consiglio regionale avrà un anno per elaborare una norma, per decidere come gestire le concessioni che scadono nel 2029. Quindi non è una norma, quella norma d'attuazione, che risolve il problema. È una norma che ci permette, come Consiglio regionale, di legiferare in materia. Quindi chi dice che abbiamo risolto il problema molto probabilmente sta cercando di vendere dei risultati politici che attualmente non abbiamo. Quello che vogliamo fare è ovviamente trovare la soluzione migliore. Sicuramente un passo avanti, ma non è la soluzione, e il tempo stringe e la situazione politica è grave e oserei dire anche compromessa, e questo ovviamente mi preoccupa sia da un punto di vista interno sia da un punto di vista esterno. Quale credibilità ha un governo in questa situazione, con tutti questi dossier aperti e con un presidente che non sappiamo se può fare il presidente o no, andare a trattare con i vari ministeri e con la presidenza del Consiglio dei Ministri per una legge così importante? Di mezzo c'è il futuro dell'acqua valdostana, ma soprattutto il futuro di una gran parte del bilancio dei valdostani e della Valle d'Aosta.
0: Ecco, passiamo da una partecipata all'altra, insomma, da CVA passiamo al casinò, che è tornato, come dire, sulle prime pagine nelle ultime settimane. Da un lato sicuramente per i numeri positivi, abbiamo visto che anche il mese di maggio è stato ottimo, insomma, ha fatto segnare anche dei record di incassi, questo aumento della clientela VIP, no, di cui abbiamo letto sui giornali. Però dall'altro lato c'è questo tema dell'amministrazione giudiziaria, che è stata disposta dal tribunale e che di fatto ha detto: attenzione, perché dobbiamo gestire noi la situazione, perché ci pare di capire che non abbiate fatto i dovuti controlli su un tema delicato, che lo è strutturalmente per un casinò, come quello del riciclaggio, sul quale sappiamo che c'è un'inchiesta che metterebbe proprio il casinò come, diciamo, mezzo, come strumento utilizzato da presunti criminali per ripulire del denaro. Questa situazione del casinò, insomma, dal tuo punto di vista, insomma, cosa significa? Ecco, qual è, anche per spiegare agli ascoltatori, perché noi non stiamo tanto capendo se il casinò c'entri o non c'entri in questa vicenda, o meglio, abbiamo capito che non è chiaramente, diciamo, sul banco degli imputati per i reati commessi, perché non è il casinò in quanto casinò naturalmente ad averli compiuti, però abbiamo anche visto che il tribunale ha detto: forse non avete controllato bene, c'è stata della negligenza su questo, che non è cosa da poco.
1: È lì il problema. da autonomista, leggere l'ordinanza di un tribunale che ci dice che due commercialisti rispettabilissimi vengono a gestire una nostra partecipata, mi mette in seria difficoltà e mi mette, dal punto di vista politico ovviamente, non giuridico, mi fa suonare dei campanelli d'allarme molto importanti. Dove stiamo andando e cosa abbiamo fatto per evitare questo? Queste negligenze c'erano? Da quanto? Beh, io posso dire senza paura di essere smentito da nessuno che quando eravamo in maggioranza con il consigliere Di Marco avevamo evidenziato tutta una serie di problemi e li avevamo evidenziati ovviamente al presidente della giunta, che aveva già allora la delega alle partecipate, chiedendogli di attenzionare la questione. Purtroppo ci risulta non essere stato fatto. Poi ovviamente ognuno ha il suo ruolo anche in maggioranza e ognuno deve occuparsi dei temi che gli sono stati affidati, e oggi leggiamo sui giornali che quelli che erano i nostri sospetti sono di fatto delle indagini quasi concluse. Questo ci spaventa e ci preoccupa. Perché non è stato fatto nulla prima? Se c'era già qualche campanella d'allarme, perché non abbiamo agito prima? Come mai chi ha le deleghe alle partecipate non ha deciso di agire prima del tribunale? Qui stiamo aspettando i tribunali. Se la politica valdostana e se l'autonomia valdostana è legata alle sentenze e alle ordinanze dei tribunali, allora non è l'autonomia che io sogno per questa regione.
0: E arriviamo all'ultimo punto, uno di quelli che ha connotato, direi, da sempre la vita politica, di anche non solo politica, anche insomma umana e professionale, di Marco Carrel, che è quello dell'agricoltura. Vedo che nel prossimo consiglio Marco Carrel porterà in varie forme, diciamo, il mondo dell'agricoltura. Per esempio c'è il tema dell'assestamento e dei fondi per i giovani agricoltori, no? In cosa consisterà la tua iniziativa?
1: Sì, un'iniziativa che abbiamo condiviso con Eleonora Vaccini della Renaissance Valdoten, con il quale abbiamo discusso di questo tema e sul quale sicuramente discuteremo di tanti altri temi in futuro. Sull'agricoltura, quello che è stato cercato di fare ovviamente nei due anni di mandato in cui sono stato assessore era impostare un lavoro che permettesse di rendere complementari i fondi europei del CSR con i fondi regionali della legge 17/2016, che è stata rivista con la legge 1/2024. Abbiamo cercato, per quanto possibile, di dare la possibilità a chi avrebbe governato quell'assessorato in questa legislatura di attingere delle risorse regionali per supplire le mancanze dei fondi europei. Quello che chiediamo oggi è se è ancora intenzione di questo governo continuare in quella direzione. Ho cercato, quando ero assessore, di impostare il lavoro con una visione anche un po' lungimirante, non pensando esclusivamente alla rielezione o esclusivamente alle elezioni. Spero che chi siede oggi in quell'assessorato ci dia risposte positive, trovi gli 11 milioni che servono ai giovani agricoltori per dare il via ai loro piani aziendali e appunto permettere di utilizzare queste importanti risorse che avevamo messo a disposizione nella scorsa legislatura.
0: Sì, sappiamo quanto all'inizio, soprattutto per un giovane, sia complicato, no? Anche aspettare i primi ricavi che l'agricoltura strutturalmente non ti può garantire dopo un mese, no? Forse neanche dopo 6 mesi, forse neanche dopo un anno che hai iniziato. Quindi è chiaro che un sostegno all'inizio ci vuole, oppure uno non può vivere d'aria. Insomma, questo è un po' il tema, il grande tema dei giovani nel mondo dell'agricoltura. L'agricoltura, che ho visto dagli ultimi dati, non mi ricordo più di quale ente, comunque super autorevole, che sta mostrando dei segnali comunque positivi, mi pare, no? In Valle d'Aosta. Non so tu che percezioni hai.
1: L'agricoltura ha dei dati positivi, bisogna sempre leggerli i dati. Purtroppo abbiamo una flessione di quelle che sono le piccole e piccolissime aziende, quelle che di fatto erano a conduzione prettamente familiare, mentre crescono quelle che sono le aziende più strutturate. È ovvio che dico purtroppo, perché ci sono delle porzioni del nostro territorio che venivano gestite esclusivamente da queste piccole e piccolissime aziende, quindi anche il nostro territorio verrà gestito in maniera diversa dalle grandi aziende. Dobbiamo essere pronti a capire quali sono le esigenze delle grandi aziende, dobbiamo essere pronti a tutelare quelle che sono le piccole aziende, anche impostate da giovani. Dobbiamo cercare di occuparci della zootecnia, ma non solamente della zootecnia, perché vi sono anche altri settori settori che sono in forte crescita, penso al settore vitivinicolo, penso all'olivicoltura che sta prendendo piede in Bassa Valle, penso a tanti settori, al settore della frutta, quindi frutta e verdura che ha un peso e che per i giovani è sicuramente attrattivo, ma per fare tutto ciò avevamo bisogno di modificare delle leggi, quello che abbiamo fatto. Oggi ovviamente servono delle risorse, permettetemi la battuta: se prima il problema era l'assessore, adesso l'assessore è della stessa bandiera del presidente, ci auspichiamo che i fondi arrivino e arrivino anche abbondanti, perché il settore agricolo ne ha bisogno.
0: Solo per completezza, l'ente che ha svolto lo studio era la Chambre Valdutene, che ha insomma diramato alcuni dati interessanti. Quello sull'agricoltura positivo riguarda in realtà più l'indice di fiducia, che starebbe crescendo dell'ultimo anno, quindi quantomeno dei segnali in questo, nella percezione, sembrerebbero esserci. Va bene, grazie allora a Marco Carrel per essere stato qui con noi, gruppo consigliare di autonomisti di centro, presidente di Pur l'Autonomie. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, insomma al prossimo consiglio. Ciao.
1: Grazie mille.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

chill questa Passion Fruit di Drake, dura molto ma rilassante, bella bella, la provo alla grande soprattutto al mattino. Adesso c'è Brusco con la sua Mappa Mondo, ce l'ascoltiamo in diretta dall'Ideal Carpegio.

Allora, come sapete, si sta parlando di nuovo di traforo del Monte Bianco, della possibilità di raddoppiare. Era atteso e atteso in questi giorni il ministro Tajani sul territorio valdostano, anche per un incontro col lato francese. E diciamo, Tajani ha già fatto alcune dichiarazioni importanti. Ha detto: sul Monte Bianco la posizione italiana è favorevole a raddoppiare la canna, gli svizzeri sono favorevoli, la posizione francese è diversa. Ho apprezzato però la volontà del ministro di valutare uno studio di impatto fatto da due università in modo che si possa valutare concretamente e vedere se poi alla fine la Francia potrà essere interessata. Lo considero un'apertura, quindi valutare l'ipotesi e non aver detto no per principio è già, comunque, dice Tajani, un'apertura, perché sembrava all'inizio che la posizione francese fosse proprio non vogliamo nemmeno parlarne. Invece sembrerebbe, insomma, che quantomeno si prenderà in esame la posizione. Dopodiché lato francese non ci sono grandi dichiarazioni, questo va detto, perché viene registrato per esempio dall'ANSA il silenzio istituzionale fatto dai francesi. In particolare si parla del ministro degli esteri francesi, che si chiama Jean-Noël Barrot, che ha fatto l'elenco degli interventi che sono fondamentali per la Francia, e tra questi non c'è stato nessun accenno alla questione del traforo del Monte Bianco. Ha citato il Col di Tende, il Moncenisio, il Fréjus, la Cuneo Ventimiglia, Lione-Torino, ha citato un po' tutto, ma di questa faccenda del raddoppio eventuale del traforo del Monte Bianco non ha fatto neanche la minima menzione. Vedremo, seguiranno forse nuove puntate.

0: Delicate, no? Leggere, chill. Adesso ci colleghiamo con le novità invece dell'attualità, perché la redazione è già pronta con il notiziario delle 10, leggermente in ritardo, vabbè, ci perdoneranno. Vai, colleghiamoci.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco ai droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca archiviata a Firenze, le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la grazia a Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ho trascorso gran parte della mia vita fra radio e televisione, iniziando in un'epoca in cui le tecnologie erano ingombranti, lente e quasi dei ferri vecchi. Oggi invece realizzo una rubrica quotidiana, quella che ascoltate, utilizzando strumenti digitali che allora sarebbero stati semplicemente impensabili. Basta uno smartphone per fare ciò che un tempo richiedeva studi tecnici, infrastrutture. Questa trasformazione straordinaria che ho vissuto in prima persona continua a sorprendermi per le sue opportunità, ma proprio questa familiarità con l'evoluzione dei media mi porta anche a osservare con crescente preoccupazione il lato oscuro dell'innovazione. Penso ai deepfake, una delle sfide più complesse del nostro tempo. Si tratta di contenuti video, audio, immagini generati o manipolati tramite l'intelligenza artificiale, che sono così realistici da rendere sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Se da un lato queste tecnologie aprono scenari creativi e applicazioni molto utili, dall'altro Il loro uso improprio è già una realtà concreta e inquietante. Mi colpisce in particolare il potenziale di manipolazione dell'opinione pubblica. Bastano pochi secondi di un video falsificato per attribuire a un leader politico parole mai pronunciate, alimentando polemiche e distorsioni e, nei casi più gravi, influenzando processi democratici. Ancora più insidioso è l'effetto sistemico. Quando tutto può essere falso, il rischio è che si smetta di credere anche a ciò che è autentico. Sul piano individuale, le conseguenze possono essere devastanti. La creazione di contenuti falsi e compromettenti, spesso a danno di persone ignare, diventa uno strumento di umiliazione, ricatto o violenza digitale. Non si tratta solo di tecnologia, ma di dignità, reputazione, sicurezza personale. Il termine stesso, deepfake o deep learning, cioè la capacità delle macchine di apprendere dei dati con il concetto di falso, inquieta. Ed è proprio questa combinazione a renderli così potenti e pericolosi. Non parliamo più di semplici contraffazioni, ma di vere e proprie simulazioni credibili della realtà. Esistono, per fortuna, strumenti per individuare questi contenuti e contrastarne l'uso illecito, ma non bastano le soluzioni tecnologiche. Serve una consapevolezza diffusa, una vigilanza culturale e una responsabilità collettiva nell'uso delle tecnologie. Perché, in fondo, la vera posta in gioco non è solo la veridicità di un contenuto, ma la fiducia stessa su cui si fonda la nostra società.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

nostra playlist ieri e oggi ha deciso di riscoprire Tananai. Non ha più fatto dischi, un peccato, mi piaceva lui. Questa era Baby Got Them alle 10-11 minuti in diretta su Top Italia Radio, da lì del Carpeggio arriva Ed Sheeran.

0: Io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi.
1: Ma non credo.
0: Manda subito. Giammone!
1: Non lo so, non lo so, Rick. Non lo so, non lo so. Non so quanto fidarmi, sinceramente. Potrebbe essere un altro. Potrebbe. Dico potrebbe. Uso il condizionale che non si sa mai.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: Fabrizio Moro che è già arrabbiato con l'estate, maledetta estate, e non è ancora iniziata tecnicamente, mancano 2 settimane, quindi lo dico per informazione, per completezza. Ascoltiamo anche Calcutta, va intanto, va.
1: Stasera un

Finita? Così? Però si interrompe in modo brusco. Va bene, fammi mettere una base magari. Ok. Anche se servirebbe la base Corte dei Conti. Non abbiamo una base Corte dei Conti, ma dobbiamo parlare di tutto quello che ha detto la Corte dei Conti. Ogni tanto la Corte dei Conti dice cose, no? Fa questi interventi così per rampognare su una serie di questioni legate alla spesa pubblica. Base Corte dei Conti, vediamo un po'. Non ne abbiamo una, dovrei crearla adesso in diretta. Una base, vabbè, comunque andiamo avanti. Cosa è successo? La Corte dei Conti ha parlato di tante cose nelle scorse ore. Sono due forse quelle più interessanti, quelle riprese anche dai giornali, che sono da un lato il nuovo ospedale e dall'altro anche l'aeroporto, il costo dei lavori all'aeroporto. Eccolo qua, la base della Corte dei Conti. Non è la base della Corte dei Conti, ma non importa. Partiamo dall'aeroporto, dai, perché la sezione di controllo della Corte dei Conti si è occupata anche di questo. Come sapete, sono in corso, insomma, dei lavori all'aeroporto Corrado Gex, ma abbiamo già detto in qualche modo ieri, rispetto ai 7 milioni e 300 mila euro previsti, i costi sono aumentati e anche di parecchio. Non solo, hanno anche sottolineato come i lavori rallentino e come le difficoltà di concludere un'opera avviata nel 2010, pensate, da un diverso soggetto attuatore, da un diverso soggetto appaltatore, sospesa nel 2013, siano evidenti. I lavori sono ripresi solo nel 2022, nel frattempo l'aeroporto è stato abbandonato per anni all'incuria, furti, atti vandalici, e dunque sono stati necessari dei lavori di controllo e sistemazione. Quindi questo è chiaro. Ricordiamo che i lavori dovrebbero finire in autunno e che i costi alla fine sfioreranno gli 11 milioni, a fronte appunto dei 7 milioni e 390 mila euro previsti inizialmente dall'aggiudicazione. Ok. E poi abbiamo anche i lavori di ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta, c'è anche questo tra gli argomenti di cui si è occupata la sezione appunto che rappresenta la giustizia tributaria e la Corte dei Conti, cioè, ovvero cosa ha detto? Come saprete, di recente c'è stato un nuovo stop ai lavori del nuovo ospedale con un ricorso al TAR, e adesso la Corte dei Conti rileva altre criticità. Per esempio, dice la Corte dei Conti, da oltre 16 anni la spesa di investimento prevista all'interno di questa documentazione programmatoria ha dei profili di opacità. In particolare rileviamo una discontinuità nella programmazione dell'intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione dei lavori pubblici, oltre a carenze rispetto agli obblighi di monitoraggio e trasparenza. Bene, andiamo bene. Chi ce li ha questi obblighi? Ce l'ha la società controllata SIV SRL. Non solo. Anche per quanto riguarda la copertura a bilancio della spesa, osserviamo che nel periodo prima del decreto legislativo del 2011 non è stato possibile ricostruire in modo analitico il ciclo di entrate, gestione delle entrate e di interesse movimentate in favore dell'intervento, anche alla luce dell'utilizzo del fondo di dotazione costituito presso la gestione speciale di Finosta. Cioè loro dicono: noi non stiamo capendo prima del 2011 come facciamo a ricostruire tutte le entrate che dovrebbero comunque centrare poi alla fine con questo discorso e con le spese che dovranno essere sostenute. Non finisce naturalmente qui. Ci sono anche altri aspetti critici sottolineati sul Parini, per esempio che fino al 2016 le spese relative alla società controllata SIV erano in un capitolo di bilancio ed erano quindi molto facilmente distinguibili rispetto agli investimenti. Dal 2017 invece la regione ha deciso di mettere tutto in un unico capitolo di bilancio. Conseguenza, non riusciamo a capire, non è più tracciabile il flusso finanziario che riguarda da un lato la SIV, la società attuatrice, e dall'altro invece quelli che riguardano i costi del cosiddetto funzionamento. Quindi insomma, in questo anche c'è un'altra critica che viene mossa dalla Corte dei Conti. Va anche detto una cosa: siamo nel 2026, cioè io adesso non so i tempi quali siano della Corte dei Conti per accorgersi che dal 2017, quindi praticamente 9 anni fa, è cambiata questa cosa nel bilancio. La butto lì, magari saperlo un po' prima poteva essere, magari l'hanno già detto anche prima, non lo so, però 9 anni dopo, insomma, mi sembra una roba, vabbè, per carità, sapranno loro, non ci permettiamo di fare alla nostra volta dei rilievi alla Corte dei Conti, se no sembrerebbe paradossale tutto questo. Andiamo con Seventeen, adesso mi arrestano subito oggi.

0: Box.
1: Alex, dove sei?
2: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.

0: La UGL Salute commenta i dati della Corte dei Conti sul PNRR, denunciando un'Italia a due velocità nella sanità. Il sindacato apprezza i progressi su case e ospedali di comunità, ma segnala ritardi gravi nella digitalizzazione, considerata essenziale per ridurre le liste d'attesa. La UGL chiede assunzioni, valorizzazione del personale e un passaggio rapido dai cantieri ai servizi, vigilando affinché l'accelerazione richiesta produca benefici reali per cittadini e lavoratori.
1: Grande festa al Porto Antico di Genova per la 27esima notte degli Oscar dello Sport Ligure, il galà di stelle nello sport. Atleti, società e giovani talenti sono stati premiati in una serata dedicata anche alla solidarietà con la Fondazione Gigi Girotti. Tra i riconoscimenti, spazio ai campioni del Jiu-Jitsu, al CUS Genova Rugby e ai protagonisti di Genoa e Sampdoria. Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne per consentire il completamento dei lavori di rifacimento di murature e cordoli. Fino al 31 luglio sarà attivo un senso unico alternato sulla strada regionale 47. La regolazione avverrà con semaforo mobile o movieri, con impianto in funzione dalle 8 alle 17.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Barcellona, Barcellona. Gali in diretta a un quarto dalle 11. Tra pochissimo noi ci colleghiamo anche col notiziario. Prima vedo che c'è Caparezza, quindi passiamo da uno stile di hip hop a uno totalmente diverso.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Stavo per dire che abbiamo recuperato un disco dal passato, in realtà no, di pochi anni fa, questa Ola di Gianni Morandi. Ora invece torniamo alla strettissima attualità con la redazione.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina, e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
3: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
4: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano, questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
3: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
4: E siamo la cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo, rimasto ferito e trasportato in ospedale.
3: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il sole torna più convinto, asciuga l'aria e illumina i versanti con una chiarezza nuova. Mentre le nubi restano alte, leggere quasi decorative, il pomeriggio scorre tranquillo, con un ritmo che invita a respirare più piano, e quando la luce si allunga, anche i pensieri trovano spazio.

Serena Brancale 2025 a Sanremo si presentava con questa Anima e Core. Benissimo. Adesso vedo che ci sono dei progressi importanti per la robotica anche nelle varie catene di produzione industriali. Per esempio è arrivato questo robot collega Proteus con cui si potrà parlare, che avrà anche una forza piuttosto importante per spostare cariche. A quanto pare in grado di spostare carrelli da 400 kg. È un robottino, un robottino, ed è stato lanciato da un colosso americano, da Amazon Robotics ovviamente, figurati, e della nuova generazione del robot Proteus, con cui i lavoratori potranno comunicare parlando come con un collega. Sarà autonomo, naturalmente potrà spostare merci pesanti, ovviamente evitando sforzi manuali ai dipendenti che erano gravosi, per sollevare carrelli, sollevare oggetti, percorrere lunghe distanze a piedi. E oggi Proteus dice Dresser, si chiama lui se non sbaglio, che è il vicepresidente Scott Dresser di Amazon Robotics, potrà farsi carico di gran parte di questi lavori, riducendo lo sforzo fisico e mantenendo fluidità nelle operazioni. Secondo le previsioni, questo sistema potrebbe arrivare in Europa nella prima metà dell'anno prossimo, all'interno del piano da 10 miliardi di investimenti sulle intelligenze artificiali.

0: Ogni tanto ritorna anche lei, che mi pare sia neozelandese o australiana, Lord. So che confondere le due cose è molto grave per chi abita da quelle parti, ma vabbè, non ci sarà nessuno in ascolto, spero, da quelle zone lì. Ci colleghiamo col Music Box e poi tra poco proviamo a fare anche un collegamento, tra poco, vediamo se ci riusciamo. E poi c'è anche il disco libero, restate lì, l'ultima mezz'ora sarà interessante, vai.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Molto bene, alle 11.38 noi siamo di Almanacco e partiamo dalla data di oggi, ovvero il 5 giugno, per ricordarci che nasceva il chitarrista di Simple Plan, Sébastien Lefebvre. Penso un po' come il noto diciamo ecumenico. Nell'81 nasceva anche Lou Pardini, che ha lavorato con Elton John, Santana, Doobie Brothers, tastierista. E nasceva anche nel 52 Nico McBrain, batterista degli Iron Maiden dal 1983. Poi scopriamo che oggi, durante la registrazione del disco Wish You Were Here agli Abbey Studios di Londra, i Pink Floyd ricevettero proprio oggi quella visita inaspettata e un po' inquietante di Syd Barrett, che era uscito dal gruppo, poi insomma si era ripresentato lì da loro in condizioni totalmente trasfigurate rispetto a come se lo ricordavano i membri della band. Nel 2002 oggi moriva a Los Angeles per un overdose Didi Ramone, che è stato bassista e compositore dei Ramones all'età di soli 51 anni, mentre oggi nel 2007 usciva la compilation The Police, doppio disco che sarà disco di platino UK e Irlanda. L'edizione americana, curiosità, conteneva due brani in meno di quella internazionale. Usciva oggi anche per la Sony Music la raccolta dei Toto Super Hits. Tutto quello solo per darvi qualche idea per il disco libero che arriva tra poco.

0: piccola curiosità, non tutti sanno che questa canzone di Marracash è dedicata alla persona che abbiamo in collegamento al telefono. Lei non lo sapeva, forse glielo diciamo adesso. Una grande storia d'amore tra di loro. Grazie Valentina per essere qui con noi. Salve.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Salve, salve, buongiorno, buongiorno. No, allora, il motivo per cui è qui oggi, scherzi a parte, è che ci sarebbe in corso un Roland Garros che, nonostante Sinner sia uscito vomitando, diciamolo, al terzo turno, presenta ben due italiani in semifinale che peraltro si scontreranno, e quindi avremo un italiano in finale del Roland Garros. Quanto te lo aspettavi da
1: non
0: uno?
1: È incredibile, no, zero. Cioè, zero. In realtà sì, perché mi aspettavo Sinner che lo vincesse pure, però sì. Cioè, questa cosa è veramente incredibile, meravigliosa.
0: Chi sono? Arnaldi e Cobolli, giusto? Sono i due.
1: Arnaldi e Cobolli, sì, che doveva essere secondo me Berrettini, Cobolli, però
0: si è spaccato.
1: Insomma, Berrettini purtroppo si è rotto, sì.
0: Un po' un rottamello Berrettini, si può dire.
1: Povero cuore, sì.
0: Un po' rottamino, vabbè. L'altra semifinale vede Zverev e Mensik, che ammetto non so assolutamente chi sia, ammetto tutta la
1: Mensik mia... è quello che ha battuto a Doha Sinner, che era stato quel clamoroso upset a Doha. No, ma è forte, è 21enne, cieco, bravissimo, sì.
0: E ti chiedo un pronosticone, intanto la finale chi vedrà a sfidarsi secondo te, dovessi fare un pronosticone?
1: Secondo me allora, secondo me finirà così: Zverev vince in 4 set, il primo lo vince Mensik e poi va a far 3-2 di fila,
0: segniamo,
1: e quindi andrà Zverev e poi secondo me va Cobolli se non gli tremano le gambine.
0: Ok, ok, perfetto, Cobolli. E come finisce la finale? Pronosticone?
1: Allora, beh, non lo so, perché se Cobolli si gasa, vince Cobolli, se invece Zverev finalmente vince il come si dice, lo slam che tanto gli manca, insomma, se lo meriterebbe anche.
0: Pronosticone, vai, buttati.
1: Vai Cobolli, dai, Cobolli, io ci credo.
0: Cobolli.
1: Forza Italia.
0: Segniamo tutto, ci risentiamo poi lunedì, grazie Valentina.
1: Va bene, ciao a tutti.
0: Proprio pronostico volante oggi, perché siamo un po' anche noi, come dire, stretti con i tempi. Andiamo con un disco e poi disco libero. Okay.

0: Assi a Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo di rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e Davide Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste. Ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

possiamo fare una cosa un po' dittatoriale? Possiamo evitarci il ballottaggio e mettere i Toto, visto che oggi in qualche modo sono entrati nell'almanacco, no? Compleanno di qualcuno, mi pare, no? Aspetta, cos'era? È uscita oggi nel 2001 la raccolta Super Hits. Bene, sono sicuro che in quella raccolta fosse al 100%, non l'ho neanche mai vista, contenuta questa Africa dell'81 che ci avete chiesto, e noi vi accontentiamo molto volentieri.

che pezzone, che pezzone. Cos'altro si può dire? Cioè, un disco bellissimo dell'82. Mi ero detto anche l'anno sbagliato prima, ma non importa. Ho detto 81. La rivista Rolling Stones l'ha messo alla posizione 452 dei 500 migliori dischi di tutti i tempi. Vergogna, vergognatevi. Vi dico solo vergogna, vergogna. Andava almeno nelle prime 100. Almeno, dico almeno. Poi voglio vedere cosa ha messo prima di questo disco qua. Adesso mi incazzo con Rolling Stones, posso dire. Allora, hanno messo davanti a questo disco, sono riusciti a mettere, fammi prendere qualcosa, beh no, i Beatles ci stanno, sì, tutto sommato devo dire sì, sì, va bene, cioè gli Aerosmith con Dream On, vabbè, sì, ci sta, ci può stare, beh, tutto sommato

0: non ne trovo una brutta, posso dire. Sto guardando l'elenco, ma sono tutte bellissime. Hanno messo Rihanna e Drake, dai, ma come si fa? Hanno messo Take Care di Rihanna e Drake davanti a Toto. Ma vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Dico solo vergogna. Ho trovato la canzone su cui attaccare. Le altre tutte molto belle, eh? Le altre devo dire non hanno sbagliato una. Però se posso dire, hanno messo gli Outcast, ma dai, per favore, via. Sì, vergogna. Farò un grande dissing a Rolling Stones nei prossimi giorni. Intanto per oggi io vi ringrazio, vi auguro un ottimo weekend e ci risentiamo lunedì dalle 9 in poi. Ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
1: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
2: E un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'agenzia romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
1: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Gossipo.
1: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: è stato eletto il nuovo direttivo regionale del volontariato di protezione civile, previsto dalla riforma approvata nel 2025. Ne fanno parte Massimiliano Alì, Maurizio Lanivi, Valeria Mascè, Federico Modafferi e Paolo Sinisi. Grande attenzione anche alla componente giovanile. I giovani volontari hanno scelto Vittoria Mirè come rappresentante e Veronica Barbagelata come supplente. Il direttivo sarà il riferimento tecnico-operativo del volontariato nel sistema regionale di protezione civile.
1: La revisione annuale del prontuario farmaceutico nazionale, prevista dalla legge di bilancio 2026, equivale di fatto a una revisione dei LEA farmaceutici. Salute Equità avverte che l'operazione dovrà evitare nuovi costi per i cittadini e garantire continuità terapeutica, trasparenza e coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Con una spesa privata in crescita e un forte aumento delle rinunce alle cure, l'associazione chiede un controllo politico più ampio e una consultazione pubblica sul progetto di revisione.
0: A Gerusalemme è stato scoperto un misterioso tunnel antico lungo circa 50 metri nei pressi del kibbutz Ramat Reichel. L'escavazione, emersa durante lavori archeologici dell'Israel Antiquities Authority, presenta pareti scolpite con grande precisione, ma uno scopo ancora sconosciuto. Non si tratta di un acquedotto né di un impianto agricolo. Gli archeologi ipotizzano possa essere legato all'estrazione di materiali, ma la datazione resta un enigma.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
2: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA col Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
3: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
3: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Max.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi e esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Vento Sky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€. E i mitici lamponi gelati Franui, ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
3: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
2: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto, è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.

sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store, Radio VDA.

0: Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
2: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
1: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
2: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
1: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La UGL Salute commenta i dati della Corte dei Conti sul PNRR, denunciando un'Italia a 2 velocità nella sanità. Il sindacato apprezza i progressi su case e ospedali di comunità, ma segnala ritardi gravi nella digitalizzazione, considerata essenziale per ridurre le liste d'attesa. La UGL chiede assunzioni, valorizzazione del personale e un passaggio rapido dai cantieri ai servizi, vigilando affinché l'accelerazione richiesta produca benefici reali per cittadini e lavoratori.
2: Grande festa al Porto Antico di Genova per la 27ª notte degli Oscar dello Sport Ligure, il galà di stelle nello sport. Atleti, società e giovani talenti sono stati premiati in una serata dedicata anche alla solidarietà con la Fondazione Gigi Girotti. Tra i riconoscimenti, spazio ai campioni del Jiu-Jitsu, al CUS Genova Rugby e ai protagonisti di Genoa e Sampdoria. Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne per consentire il completamento dei lavori di rifacimento di murature e cordoli. Fino al 31 luglio sarà attivo un senso unico alternato sulla strada regionale 47. La regolazione avverrà con semaforo mobile o movieri, con impianto in funzione dalle 8 alle 17.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Hey. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Hai come confidente.
2: Quando hai bisogno di parlare.

0: I numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa la I anche per confrontarsi su pensieri personali.
1: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
0: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
1: Oppure quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
0: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
1: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti ferma mai a metà.
0: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
1: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
0: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
1: E lì la I funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
0: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
1: Io arricchisco la conversazione.
0: Tu allarghi troppo.
1: Ma va là, dettagli.
0: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
1: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
0: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
1: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
0: Non è difficile.
1: Grazie per la fiducia.
0: Poi c'è Wise, più orientata al benessere mentale.
1: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
0: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
1: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
0: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
1: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
0: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
1: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
0: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
1: Più immediato, più veloce, più disponibile.
0: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
1: Perché non rimani lì bloccato.
0: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
1: Ma sì, alla fine la I non ti risolve tutto.
0: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
1: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare.

0: Just... Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Cramontana, che ha causato, lo ricordiamo, 41

0: 21 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
0: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
1: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
0: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
1: Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

classica settimana. Poi il tempo è stato un po' altalenante, lo abbiamo detto. Adesso è uscito il sole qui a Milano. 349 7225 831, questo numero che dovete digitare sul vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare subito, correte se non l'avete ancora fatto, perché potete selezionare la vostra musica preferita. 4 radio in un'unica app.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

personale e vulnerabile di Warren, così come la sua ricca e profonda voce, che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo da quando è entrata in scena per la prima volta nel 2022-21, e noi attendiamo.

Jack La Furia, Massimo Pericolo, da Gian Amico con Nulla Tenente. Per Olivia Rodrigo il suo nuovo album, non ripeterò il titolo, rappresenta un'esplorazione delle mille sfumature più intime e contraddittorie dei sentimenti. Penso solo che il titolo catturi ciò che volevo ottenere, le insidie dell'essere innamorati. E lei ha detto:

appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti.

0: L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto, presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
0: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sabina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
0: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
1: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

palermitano. I due sono stati fotografati mentre facevano colazione sulla terrazza della struttura, insieme ad alcuni amici in una zona normalmente inaccessibile al pubblico e protetta da rigide misure di sicurezza e soprattutto per la privacy. Quindi chissà, primi

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

molto stilosa, devo dire, molto fashion, e un pareo hanno dato in vita. La coppia soggiorna in una delle suite più prestigiose dell'hotel, 105 metri

ai vari festeggiamenti ha cantato Happy Birthday, tu la festeggiata, adesso non so come si chiamasse la festeggiata. Bello è questo gesto da parte.

0: Box.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: CIDAC, CIDAC!
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Basta poco a fare impressione.

quali sono le città, le cittadine, le località per cui le multe sono una fonte di sostegno per il comune. Al primo posto troviamo Colle Santa Lucia, un piccolo borgo situato tra le Dolomiti bellunesi con solo 300 abitanti. Pensate che c'è solo un autovelox che ha prodotto oltre 2 milioni di euro di incasso tra il 2021 e il 2025, una media di 6.000 euro per residente. Poi ci dobbiamo trasferire in Salento, c'è il comune di Galatina che ha incassato invece più di 5 milioni di euro nel 2025 proprio per i controlli elettronici della velocità, con altri comuni limitrofi che poi superano invece i 9 milioni. Certo che qua proprio piace mettere questi autovelox ogni 2 o 3 metri.

0: guadagnato oltre 2,8 milioni di euro. Questo perché il flusso delle auto è in continuo ed è controllato tutto ormai digitalmente, elettronicamente. Invece gli incassi sono in calo dell'8,9% nelle grandi città, tra queste troviamo per esempio Roma, Milano, ma è stata poi fatta un'altra classifica a parte, quindi anche Firenze, Bologna, Genova, Palermo. Quindi è una, le multe sono di più nei paesini.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi sin qui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino. Con il punteggio di 7-6-6-4 si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi!

questa stima una situazione normale, come ve l'ho descritta, ma nel giro di poco si è trasformata in una situazione di festa, in un momento davvero speciale, perché quando c'è la musica e ha preso un po' la scena. E vi dirò cosa è successo. Prima si torna indietro all'estate del 2019,

Giusy Ferrieri insieme anche Omi. Il momento clou è arrivato e quindi ve lo devo presentare. Vi ho dato questo gancio, vi ho dato questa anticipazione. Biagio Antonacci, Olly e Giuli si sono trovati durante una cena informale in un ristorante.

improvvisazione che ha rapidamente coinvolto anche gli altri che si trovavano all'interno del ristorante e hanno trasformato un ristorante in un palco. Quindi devo dire, viva l'improvvisazione!

0: Sono le 17:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
0: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi e bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
0: Scontri tra l'IDF e la milizia libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina, almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
0: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre

le vostre esigenze in base al vostro mood. E poi ricordatevi anche di andare a mettere un bel mi piace alle nostre pagine Instagram e Facebook @Top Italia Radio. Oggi venerdì 5 giugno 2026, una giornata

0: problemi e accelerare la transizione ecologica. Quindi queste sono le tre grandi lezioni di oggi. Poi non è detto che subito bisogna ricorrere a fare queste tre cose, però in programma per questa giornata mondiale dell'ambiente dedicata al nostro ecosistema ci sono queste tre cose importanti da fare, questi tre obiettivi, ecco, chiamiamoli così, i tre obiettivi. Poi c'è stato anche il lungo discorso, potete andarlo anche a vedere sul sito dedicato proprio alle Nazioni Unite per l'ambiente, un discorso molto importante, ecco, vi invito a leggerlo.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

che 96.2, Lazio 94.3. Registrano queste regioni performance di alto livello. Chiude la Liguria con l'89%, un dato comunque positivo rispetto alla media nazionale. Voi dove andrete in vacanza? 349 7225 831.

0: situazione resta molto lineare e stabile. Complimenti, quindi fatemi, se vi trovate al mare adesso in questo momento, fatemi un bel tuffo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

e magari state pensando di organizzare una caccia al tesoro. Del resto non dovete organizzare nulla, dovete soltanto comprare un biglietto destinazione Lapponia, perché per incrementare quello che è il turismo estivo stanno organizzando, ormai non è più un pensiero, stanno già pianificando una caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. Inizierà il 18 giugno, quindi manca ormai pochissimo, a mezzanotte in coincidenza dell'inizio dell'estate, a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura e si chiamerà la caccia al sole di mezzanotte, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è la luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, intanto ci si avvicina sempre di più al tesoro.

voce quella di Emma insieme a Marshmello con Friends. Stavamo parlando di questa caccia al tesoro che partirà, inizierà il prossimo 18 giugno a mezzanotte con l'inizio dell'estate, quindi per 24 ore nella località della Finlandia, precisamente a Levi ci sarà la luce del sole, quindi sarà anche più semplice

mezzo si cerca il tesoro. Ma che cos'è il tesoro? Pensate, è un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto questo prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole comunicare è che la Lapponia è un tesoro nascosto, non solo durante il periodo invernale, anche perché poi lì si trova il villaggio di Babbo Natale, ma anche d'estate, soprattutto per il 18 giugno, poi magari l'anno prossimo non sarà il 18, sarà il 19, poco importa, per vivere questa esperienza 24 ore di sole. Può darsi.

0: Assia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

40 minuti venerdì 5 giugno 2026 e non so se avete visto, nelle città di Milano e Roma sono comparsi dei manifesti, delle installazioni misteriosi in cui c'è scritto questa frase: mandami una foto se ti va di quelle che mi spacca

anche autentica, tradizionale. Oltre ai canali social, utilizzano dell'installazione di manifesti sparse in diverse città. Sto parlando di Tommaso Paradiso. Infatti il mondo del web sta lanciando diverse domande.

Warren ha anticipato con un nuovo singolo, però dobbiamo attendere il 28 agosto per l'uscita di Passenger. Ormai me lo ricordo il titolo del suo album, lo scopriremo solo vivendo. Noi rimaniamo

anche della settimana. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata e anche un scoppiettante, brillante weekend all'insegna del divertimento e all'insegna del relax per chi può. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend, bye bye.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
2: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 210° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros Rosso 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati, io sono Manuel Giancale e cominciamo questo venerdì 5 di giugno, proprio la prima settimana, e quindi ci sarà il primo weekend di giugno, che sta per arrivare. Questo è soltanto il pre-weekend. Avremo la nostra genia di oggi, che ha insistito un po' troppo per ottenere quelle domande. Poi c'è l'iPhone, che avrà un nuovo sistema antifurto, e cominciamo invece da un caldo vero e proprio record. I prossimi anni saranno una roba impressionante. Impressionante. Ne parliamo tra poco qui a One Hour, benvenuti!
4: 3, 2, 1, 1 Hour.

In quanti soffrono il caldo? In quanti non vedono l'ora di poter fare un bel bagno magari al mare o in piscina e rinfrescarsi un pochetto? No, perché nei giorni scorsi veramente è stata una roba impressionante, poi magari è cambiato qualcosa o in Italia comunque cambiano le cose da nord a sud, ma di certo, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, pare che i prossimi 5 anni saranno anni di caldo record, tutta colpa de El Niño. El Niño, che sembra ovviamente una nuova serie TV da guardare e riguarda cose losche eccetera, comunque El Niño pare che scalderà il nostro pianeta decisamente di più nei prossimi 5 anni. Uno di questi andrà ad essere il caldo record, l'anno più caldo da record eccetera eccetera. A risentirne ovviamente soprattutto è il circolo polare artico, perché le temperature artiche saranno quasi di 3 gradi più alte rispetto a quelle della media, e in più proprio nei prossimi 5 anni pioverà di più rispetto alla media, quindi dobbiamo prepararci. Poi qui in Italia abbiamo delle città che sono molto preparate, vero, per le piogge. Vabbè, cerchiamo di prepararci prima, anche perché sappiamo che avremo più caldo, sappiamo che pioverà di più, allora abbiamo modo di poterci preparare un pochetto. 3 2 1

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Alex, dove sei?
3: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
2: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
4: CIDAC!

0: Abbiamo già cominciato il nostro venerdì con una brutta notizia per tutti coloro che il caldo non lo amano assolutamente. Per i prossimi 5 anni ci sarà un caldo record per colpa di El Niño, che io speravo tanto fosse soltanto una nuova serie TV, e invece no, è il caldo record che arriverà sul nostro pianeta. Bisogna fare attenzione a questi cambiamenti climatici, a questi cambiamenti di temperature. Dobbiamo davvero fare attenzione. Forse siamo già un po' troppo in ritardo.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Ecco qui a One Hour la nostra genia di oggi, che ha tentato in tutti i modi di trovare le domande del test di medicina. Tra poco scopriremo che cosa ha fatto e perché è diventata la nostra genia.
1: One Hour. Quell'ora che ti basta.

0: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: È stato eletto il nuovo direttivo regionale del volontariato di protezione civile, previsto dalla riforma approvata nel 2025. Ne fanno parte Massimiliano Alì, Maurizio Lanivi, Valeria Mascè, Federico Modafferi e Paolo Sinisi. Grande attenzione anche alla componente giovanile. I giovani volontari hanno scelto Vittoria Mirè come rappresentante e Veronica Barbagelata come supplente. Il direttivo sarà il riferimento tecnico-operativo del volontariato nel sistema regionale di protezione civile.
3: La revisione annuale del prontuario farmaceutico nazionale, prevista dalla legge di bilancio 2026, equivale di fatto a una revisione dei LEA farmaceutici. Salute Equità avverte che l'operazione dovrà evitare nuovi costi per i cittadini e garantire continuità terapeutica, trasparenza e coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Con una spesa privata in crescita e un forte aumento delle rinunce alle cure, l'associazione chiede un controllo politico più ampio e una consultazione pubblica sul progetto di revisione.
2: A Gerusalemme è stato scoperto un misterioso tunnel antico lungo circa 50 metri nei pressi del kibbutz Ramat Reichel. L'escavazione, emersa durante lavori archeologici dell'Israel Antiquities Authority, presenta pareti scolpite con grande precisione, ma uno scopo ancora sconosciuto. Non si tratta di un acquedotto né di un impianto agricolo. Gli archeologi ipotizzano possa essere legato all'estrazione di materiali, ma la datazione resta un enigma.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

ormai lo sappiamo, tutto il mondo digitale comunque è controllabile. Cioè, diciamoci la verità, le forze dell'ordine hanno modo di poter trovare da dove sia stata inviata quella mail, eccetera. Poi, se non siamo neanche così tanto esperti, ma non proviamoci nemmeno. Infatti, succede poi come la nostra genia di oggi, che ha tentato in tutti i modi di trovare le domande del test di medicina, è stata denunciata per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. Mandava mail su mail firmandosi falsamente come una figura istituzionale, come per esempio una dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca, chiedendo proprio di poter avere in anticipo, rispetto alle date degli esami, le domande dei test universitari di fisica, chimica e biologia, tutto per l'ammissione a medicina e chirurgia. E lei, una studentessa che era fuori sede a Roma, avrebbe fatto davvero di tutto per ottenere queste domande in anticipo, forse perché così almeno sarebbe stata sicura di passare, per non studiare. Ecco, lei è la nostra genia di oggi, perché ovviamente poi è stata beccata. 3, 2, 1.

0: Purtroppo a qualcuno è capitato di perdere il cellulare, anzi di essere vittima di un furto. Però c'è l'iPhone che a quanto pare riconoscerà un eventuale scippo. Tra poco scopriremo che cosa si sono inventati.
1: 3, 2, 1 hour.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 3.

0: Non possiamo mai stare tranquilli. Abbiamo il nostro cellulare in mano, siamo alla fermata del pullman, per esempio, stiamo chattando con la nostra dolce metà, passa qualcuno, ci ruba il telefono, corre via e boom. E il nostro iPhone così è andato. Ma proprio l'iPhone pare che potrebbe avere una nuova funzione di sicurezza. Permetterebbe questa nuova funzione all'iPhone di bloccarsi automaticamente nel momento in cui il sistema rileva che il dispositivo è stato sottratto con la forza. Praticamente uno scippo, cioè capirà quando una persona ce lo strappa dalle mani. Utilizzerà sicuramente diversi segnali per capire tutto questo, per esempio l'accelerometro che rileva i movimenti improvvisi e quindi quelli che sembrano, potrebbero sembrare proprio uno scippo, perché se te lo strappano dalle mani, insomma, è una roba molto veloce. Controllerà anche se l'iPhone si trova collegato ad una rete wifi considerata familiare, quella di casa per esempio, insomma luoghi abituali, oppure invece se stanno tentando di collegarlo ad una rete wifi che non è effettivamente una già conosciuta. Insomma, pare che in base a tutta una serie di cose si bloccherà e sarà praticamente poi inutilizzabile. Bisogna fare attenzione però a questo punto, se davvero poi funziona questa funzione, scusate il gioco di parole, però è così, nel senso che se i nostri fratelli, ok, per giocare ci rubano il cellulare dalla mano e poi non è che si blocca subito.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Siamo arrivati alla fine del nostro venerdì, grazie per essere stati in nostra compagnia. Abbiamo parlato anche della nuova funzione che forse presto arriverà nel sistema dell'iPhone, un sistema anti-scippo, riconoscerà quando ci viene strappato dalle mani e si bloccherà automaticamente. Speriamo che questo non succeda quando magari ce lo fanno per scherzo, cioè che ci prendano il telefono per scherzo, basta, non giocare più al telefono, e quello si blocca. Ecco, questo potrebbe essere un gran bel problema. Ci ritroviamo domani per il nostro sabato con One Hour. Ciao a tutti.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network.

0: Invidia come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. L'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Ildis e con Seisau a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa a San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina.

mattina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno, Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.

0: 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e la sua assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali Giugia e Bianchi del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: come la Valle d'Aosta.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.